Note d'amore vi dà appuntamento a domani, sempre alla solita ora, su radiogibson.net. Buonanotte. Tra poco su Radio Gibson.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 2 e 33 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.
4: Radio Gibson.
5: In sequenza continua.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te. I'm going all in.

heaps of new music. I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 2 e 57 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson Music. Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.
1: Io

I grandi successi rispolverati da Radio Gibson.

to Remember. Hey to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 3:44.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Gibson
2: Music.
3: Radio Gibson. Un viaggio continuo di musica. No.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 4:10.
4: Tra poco su Radio Gibson.

grandi successi uno dietro l'altro. In sequenza con

0: tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net, make a difference.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 4 e 32 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 4 e 56 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 5 e 19 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Music.
0: www.radiogibson.net. Musica forte.

0: in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.
1: Get money, stay pretty, handle your business, enjoy life, stay sexy.

0: Hey to remember.
1: Hey to remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 5:43.

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 6 e 9 minuti.

grandi successi uno dietro l'altro. In sequenza continua. In sequ-

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Gibson Music. 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

0: Roma, siamo già in diretta,
1: Buongiorno
2: Giulia.
3: Mi sento un po' assente.
0: No.
1: Sì, cioè, dimmelo allora.
2: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
5: Siamo comandati. Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
6: Ho sbagliato qualche cosa.
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
7: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
8: Radio Gibson.
7: Ora esatta.
8: Sono le 6 e 34 minuti.
7: Tra poco su Radio Gibson. In sequenza continua.
0: In

0: mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Che ora son mi corazon.
2: Manu, come fa?
3: Radio Gibson, zero pubblicità, 100%.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: to Remember.
1: It's to Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 6:57.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: Você me apareceu.
1: Top 20. Top 20.
2: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20. I 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20. Grande musica per un grande weekend.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 7 e 22 minuti.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: International vibes.
0: Radio Gibson. Zero pubblicità. 100% musica.

0: Radio Gibbs.
1: New music.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. Radio Gibbs.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che hai

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un'altra notte di fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, un attacco con droni e missili su Kiev ha causato almeno 4 morti e diversi feriti. Sul fronte opposto droni ucraini hanno colpito la regione di Leningrado. Intanto in un bilaterale con Putin il primo ministro indiano Modi ha esortato Mosca a porre fine alla guerra e a cessare le ostilità. Sentiamo da Alessio Galea.
1: Decine di esplosioni hanno scosso la capitale Kiev negli ultimi raid di Mosca con missili e droni da combattimento che hanno causato 4 morti e 5 feriti, tra cui 2 bambini. Ieri, nel 5º giorno consecutivo di attacchi russi, altre 7 persone sono morte in altre regioni del paese, 45 i feriti. Sul fronte opposto, nelle prime ore del mattino, droni ucraini hanno colpito un porto nella regione di Leningrado, sul Mar Baltico, e la regione di Samara, che ospita importanti raffinerie di petrolio. E dal dossier russo-ucraino si è discusso ieri in Kirghizistan al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel bilaterale tra il primo ministro indiano Modi e il presidente russo Putin, l'India ha affermato di sostenere ogni sforzo di pace e ha esortato Mosca a cessare le ostilità in Ucraina. Stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto, ha affermato Putin, propositi smentiti dall'ultima notte di guerra appena trascorsa.
0: Si riaccendono le tensioni nello stretto di Hormuz dopo la nuova escalation del conflitto tra Stati Uniti e Iran. 3 proiettili non identificati hanno colpito una petroliera che transitava in uscita dal canale. In precedenza fermata un'altra petroliera saudita mentre attraversava il corridoio meridionale dello stretto. L'Iran è una nazione fallita, torna ad attaccare Trump, che deve però incassare un nuovo colpo. Si dimette il segretario dell'esercito Dan Driscoll, lascerà il suo incarico al Pentagono nei prossimi giorni. Il segretario al tesoro americano Bessent ha ringraziato l'Europa per il forte sostegno sulle misure economiche chieste dagli USA contro l'Iran poco prima dell'avvio dei lavori del G7 Finanze in North Carolina. Presente anche Giorgetti. Proteste dei ministri europei per la presenza del russo Siluanov, che non ha partecipato alla foto di gruppo. Migranti, il governo di Roma proroga per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattato lo scorso 1 agosto in seguito alla crisi di Ceuta. La situazione non è migliorata vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate nell'exclave spagnola, ha fatto sapere il ministro Piantedosi. Immediate le contromisure del governo spagnolo. Il ministro dell'interno di Madrid ha confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. Torna in primo piano anche la riforma della legge elettorale. In Senato scade oggi il termine per gli emendamenti da presentare in commissione. Il servizio di Marco Mancini.
2: C'è tempo fino a mezzogiorno in Senato per la presentazione degli emendamenti in commissione affari costituzionali al testo di riforma della legge elettorale. L'approdo del disegno di legge nell'aula di Palazzo Madama è previsto per il 9 settembre, con voto finale calendarizzato il 15. Nelle ultime ore nella maggioranza starebbe tornando in auge l'ipotesi del ballottaggio, visto come possibile argine alla crescita nei sondaggi dell'estrema destra di Vannacci. E potrebbe tornare in pista anche il tema delle preferenze, bocciato nella prima lettura alla Camera attraverso il voto segreto. Dovrebbe invece essere eliminata la misura introdotta alla Camera che prevede che i voti di quanti, salvo il miglior perdente, non abbiano raggiunto la soglia minima del 3%, non siano computati ai fini del calcolo per la cifra elettorale nazionale e dunque per il premio di maggioranza. Una norma, questa, che per molti tecnici è a forte rischio di incostituzionalità.
0: Si rafforza l'ipotesi dell'omicidio-suicidio per la tragedia familiare che si è consumata nella zona di Pietralata, periferia est di Roma. Madre, padre e una bambina di 5 anni affetta da disabilità sono stati trovati morti ieri pomeriggio in casa, tutti con ferite d'arma da fuoco, ucciso anche il cane di famiglia. Ancora da chiarire chi abbia sparato, con la pistola trovata in casa e regolarmente detenuta. Rinvenuti nell'appartamento alcuni biglietti scritti da entrambi i genitori della piccola, che testimoniano la difficile situazione. Da soli non ce la facciamo più. Il contenuto dei messaggi. La famiglia, secondo quanto riferito dal 4º municipio di Roma, era seguita dai servizi sociali. Dramma anche a Piacenza, dove un corriere di 42 anni è morto ieri dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre stava effettuando una consegna nel suo ultimo giorno di contratto. L'uomo è deceduto non appena arrivato in ospedale. Proprio nelle stesse ore i colleghi erano in sciopero per carichi di lavoro crescenti, carenze di personale, turni sempre più pesanti e un'organizzazione considerata ormai insostenibile. Calcio a Serie A, dopo la Fiorentina anche il Lecce incassa 4 gol da una Super Roma trascinata dalla doppietta dell'olandese Malen. Giallorossi a 6 punti come l'Atalanta che batte il Bologna al 94esimo. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
3: La Roma di questo inizio stagione non fa sconti. 4 gol alla Fiorentina nel debutto dell'Olimpico. Poker calato a Via del Mare in casa Lecce per complessivi 8, 5 dei quali griffati dal 27enne olandese Daniel Malen, che ieri in Salento ne ha fatti 2, tanto da suggerire a Giampiero Gasperini paragoni eccellenti.
4: Beh, io ho avuto la fortuna di allenare tanti attaccanti forti. Al Genoa, ti ricordo, Milito ha questa capacità di controllo di tiro, di accelerazione in pochi metri che ti brucia. Adesso sono caratteristiche straordinarie per un attaccante, per me per una punta centrale.
3: Si scrivono alla festa del gol anche su lei per la prima volta in giallorosso il giovane talento portoghese Mora. Roma dunque a quota 6 a punteggio pieno con Inter, Milan, Lazio, Juventus e con l'Atalanta che nell'altro Monday Night ha faticato le proverbiali 7 camicie per sbarazzarsi del Bologna indomito fino al 94esimo. Errore di Skorupski, dea in paradiso con il subentrato Samardzic. Stasera scattano i 16esimi di Coppa Italia, Parma, Cremonese, Torino, Monza.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

Questa è Radio Gibson Music. Fantastic Radio. Hit to Remember. I grandi successi rispolverati da Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
0: Sono le 7:55.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: New music.
0: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te. Rise up.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 8 e 19 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Questa è Radio Gibson Music. L'oroscopo di Giulia. Le stelle secondo Radio Gibson.
1: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete. L'Ariete oggi accende i motori come una macchina da corsa al semaforo verde. Pronto a tutto, ma con quella scintilla addosso che forse nemmeno conosce la parola no, una giornata che vibra di energia strana, un po' come una canzone, con il beat che ti resta in testa, ma non capisci se ballarci sopra o restare ad ascoltarla. Tempo di piccoli rischi, ma anche di qualche coccola. Toro. Oggi l'aria profuma di cambiamento. Il toro si sente un po' come chi spalanca le finestre dopo una notte di pioggia e scopre con sorpresa un bellissimo cielo azzurro. Nuove idee, incontri inaspettati e una voglia di costruire qualcosa di concreto. I pianeti sembrano lasciare segnali chiari, ma lascia anche spazio all'intuito. A volte una semplice sensazione ti dice già tutto. Gemelli. Stamattina svegliarsi con la sensazione che tutto sia possibile non è un caso. Quando le stelle sorridono ai gemelli succedono cose strane e a volte anche belle. Un'atmosfera elettrica, quella che mette voglia di cambiare rotta all'improvviso, tipo prendi e parti o, perché no, reinventi il modo di guardare chi ti sta accanto. Oggi c'è come una corrente che scorre sotto la pelle, carica, viva, friccicarella, come una bibita con il ghiaccio. Cancro. L'aria di oggi vibra come la cima di una montagna allo spuntare del sole, promettendo emozioni genuine e piccoli grandi scoperte. I pianeti sembrano sussurrare qualcosa di diverso nell'orecchio, tipo un invito a osare senza perdere la dolcezza che da sempre accompagna chi è del cancro. Preparati a cogliere quei segnali che altri manco vedono, tipo quando cammini e trovi una piuma, che non è solo una piuma, no? Leone. Oggi la voglia di accendere il motore della giornata si sente a mille, il solito ruggito, quello che quando entri nella stanza si fa sentire. Però ci sono energie lì fuori che possono giocare un po' al tiro alla fune con le tue certezze. Ma niente paura, basta cavalcare l'onda. Si naviga tra novità e sorprese, come quando decidi di ordinare un gelato al gusto strano e, oh, scopri che ti piace più del classico cioccolato. Vergine. Oggi l'aria sa di novità, anche se per la Vergine spesso non è facile accogliere il cambiamento a braccia aperte, eppure proprio nei giorni che sembrano normali si nascondono chicchi preziosi di possibilità. Occhi puntati su ciò che normalmente sfugge tra le dita, ogni dettaglio potrebbe rivelarsi una molla pronta a scattare per qualcosa di importante, anche quando tutto sembra sotto controllo. Quando la mente si rilassa, spuntano le soluzioni come germogli nella terra umida. Hai presente quella sensazione di muovere i fili giusti senza nemmeno volerlo? Bene, oggi funziona così. Bilancia. Pronti per una giornata che potrebbe sorprenderti? L'energia di oggi per la Bilancia è come quell'aria frizzantina che senti al mattino. Hai la sensazione che tutto potrebbe succedere, ma allo stesso tempo non vuoi fare il primo passo senza qualche segnale chiaro dall'universo. E allora, occhi ben aperti e cuori accesi. Scorpione. Ecco, l'oroscopo giusto per la giornata di oggi, lasciarti trasportare dal mistero delle stelle. Oggi il cielo sembra cucito addosso con quelle energie malinconiche ma anche cariche di passione. Insomma, giornata col brivido, ci siamo capiti? Preparati a qualche sorpresa, anche quando tutto sembra già scritto, gli astri per te riservano sempre il colpo di scena finale. Sagittario. Oggi il cielo pulsa di energia come una playlist tutta nuova nelle cuffie, pronta a sorprenderti ad ogni traccia. Un mix di emozioni, intuizioni e, diciamolo, qualche chiamata inaspettata dall'universo che potrebbe ribaltare la giornata. Scopri cosa hanno in serbo per te le stelle. Piccole gelosie? Meglio riderci su. Sguardi nuovi in metro? Non sei tu che immagini. Porta con te un oggetto portafortuna, anche buffo. Frasi chiave della giornata? Proviamoci e vediamo che succede. Capricorno. Il sole si affaccia nella zona più movimentata del cielo del Capricorno. Basta il solito tran tran, oggi si sente aria di cambiamento e, ok, qualche piccolo brivido di incertezza, però è così che si cresce, no? Le stelle spingono a fare spazio a qualcosa di non previsto. Basta idee fisse. Lasciarsi guidare dall'intuito fa la differenza. Occhio solo alla pigrizia. Se si resta immobili senza nessuna scintilla si accende. Non tutto andrà liscio, è chiaro. Serve coraggio per buttarsi magari in un hobby nuovo o in una conversazione mai affrontata. Acquario. Oggi per l'acquario il cielo sembra pieno di strade che si incrociano e non è affatto un caso, sono le energie stellari che si intrecciano come fili di lana colorata, pronti a stupire anche chi pensa di avere già visto tutto. Attenzione ai dettagli, alla voglia di novità che pulsa sotto pelle. Un giorno dove le sorprese si nascondono ovunque, anche dietro la coda di un caffè. Sganciarsi da vecchi copioni sentimentali, osare una frase nuova, anche buffa ma vera, sorridere più spesso perché fa bene a entrambi. Pesci. Nuvole leggere, brezza che cambia e occhi che si riaccendono. Oggi per i pesci c'è qualcosa nell'aria, tipo quella sensazione strana che ti prende poco prima che succeda qualcosa di bello. Che sia un incontro, una buona notizia o solo un piccolo dettaglio che ti fa sorridere all'improvviso, oggi si naviga a vista sul mare delle novità. Si sente, vero? Pronto a dare una spolverata all'entusiasmo? Occhi che si incontrano per caso e che cambiano la giornata. Un messaggio inaspettato che fa battere il cuore più forte. Una parola gentile che ti rimette al mondo già con quella basta. Se hai perso l'oroscopo puoi riascoltarlo alle 10 oppure leggerlo quando vuoi identificandoti su www.radiogibson.net. È tutto per oggi, ciao da Giulia.
0: Avete ascoltato Le stelle secondo Radio Gibson. Radio Gibson Music.

Una buona giornata da Barbara Salandri. Un'altra notte di attacchi reciproci con missili e droni tra Russia ed Ucraina, almeno 7 morti e 5 feriti, tra cui 3 bambini nei raid delle forze di Mosca su Kiev. 6 delle vittime erano ferrovieri morti nell'impatto di un missile lanciato contro un'infrastruttura ferroviaria della capitale ucraina. Massiccia la rappresaglia di Kiev, la difesa aerea russa ha riferito di aver abbattuto nella notte oltre 200 droni, colpito un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico, sotto attacco anche la regione di Samara, che ospita alcune tra le maggiori raffinerie di petrolio russe. Intanto ieri, in un bilaterale tra il premier indiano Modi e il presidente russo Putin, l'India ha esortato Mosca a cessare le ostilità in Ucraina. Stiamo percorrendo questa strada per porre fine al conflitto, ha affermato Putin. Donald Trump sta valutando la possibilità di sferrare attacchi limitati nello stretto di Hormuz per impedire all'Iran di ripristinare le sue capacità per attaccare le navi, è quanto riporta il sito americano Axios citando alcune fonti. Il presidente USA potrebbe dare il via libera all'operazione in seguito alla nuova escalation militare con Teheran, che ha risposto all'attacco sull'isola di Larak prendendo di mira obiettivi USA in Giordania e negli Emirati Arabi Uniti. E non mancano le tensioni interne, si dimette il segretario dell'esercito statunitense Driscoll. Dopo mesi di tensione con il titolare della difesa Hegseth, lascerà il suo incarico al Pentagono nei prossimi giorni. Attimi di paura ieri a Times Square, una delle zone turistiche più frequentate di New York, dove la polizia ha aperto il fuoco contro una donna che senza motivo ha coltellato 2 persone. Entrambe le vittime sono state portate in ospedale, una 32enne è morta mentre un uomo di 68 anni è in condizioni stabili. Secondo quanto riferito, la donna, autrice dell'attacco, deceduta per le ferite riportate poco dopo l'arrivo in ospedale, aveva precedenti segnalazioni per problemi di salute mentale. Morti sul lavoro in Italia, strage senza fine, ieri altre 3 vittime. Un muratore di 55 anni è morto travolto dalla caduta di una soletta in un cantiere in provincia di Varese. Un agricoltore di 41 anni ha perso la vita dopo essere rimasto incastrato in un macchinario vicino a Cento, in provincia di Ferrara. Un corriere di 42 anni è morto a causa di un malore mentre effettuava una consegna a Piacenza. Era il suo ultimo giorno di contratto, proprio mentre i suoi colleghi erano in sciopero per denunciare carichi di lavoro crescenti. Tennis, 139 giorni dopo l'infortunio al polso, Carlos Alcaraz riparte agli US Open, travolgendo in meno di 2 ore e mezza con un triplice 6-4 il russo Safiulin. Mi è mancato tutto questo, fisicamente sto bene, spero di migliorare ancora, le parole del numero 3 del mondo che nel secondo turno incontrerà il portoghese Faria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

to Remember. Hey to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi. You can-

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 8:50.
4: Tra poco su Radio Gibson.

grandi successi uno dietro l'altro. Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Gibson.
1: Che sito stai guardando?
0: Radio Gibson.
1: Ma sai dire solo Radio Gibson?
0: No.
1: E cosa sai dire d'altro?
2: Chupa. Radio Gibson.
3: Martedì 1 settembre 2026 la chiesa ricorda Sant'Egidio. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: l'uomo che sa ben parlare non vale quello che sa ascoltare con attenzione. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1873 a San Francisco entrava in funzione il primo cable car al mondo, il tram che, trainato da cavi in acciaio, poteva affrontare le ripide pendenze della città. Nel 1902 a Parigi si proiettava il primo film di fantascienza nella storia del cinema, Il viaggio nella luna di Georges Méliès, su soggetto di Jules Verne. Nel 1939 le truppe naziste di Hitler invadevano la Polonia, evento che di fatto apriva la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1957 la fusione tra le due compagnie nazionali appartenenti all'IRI dava vita alla società Alitalia Linee Aeree Italiane. E nel 1968 sul circuito dei Tre Monti di Imola, Vittorio Adorni conquistava il campionato mondiale di ciclismo. Nel 1973, a causa dell'epidemia di colera che da Napoli si stava estendendo alla Puglia, a Bari venivano chiusi cinema, chiese e stabilimenti balneari. Nel 1978 il governo italiano riduceva di un punto il tasso di sconto, portandolo al 10,50%. Nel 1985 veniva localizzato il relitto del Titanic, il transatlantico affondato nel 1912. Era a 3.800 metri di profondità, poco lontano dal punto dell'urto con un iceberg. Nel 2008 Google lanciava un proprio programma per consultare i siti internet, il browser Chrome, basato su un software a sorgente aperto. E nel 2018 l'autodromo di Monza faceva registrare un nuovo record di velocità media sul giro a 1,19,119 con Kimi Raikkonen, che raggiungeva i 263,558 km/h, un primato che sarebbe resistito per 2 anni. Sono nati il 1 settembre. Nel 1875 lo scrittore Edgar Rice Burroughs. Nel 1901 Egidio Brugola, l'inventore della vite a testa esagonale che porta il suo nome. Gli attori Vittorio Gassman e Yvonne De Carlo nel 1922, Sandra Mondaini nel 1931 e Carmelo Bene nel 1937 e nel 1946 l'autore e cantante dei Bee Gees, Barry Gibb. Nascevano oggi anche Leopardo, il conduttore radiofonico Leonardo Rececconi, e il cantante conduttore TV Sammy Barbeau, entrambi nel 1954, la cantante Gloria Estefan nel 1957, il giornalista Oscar Giannino nel 1961, e la schermitrice plurioro mondiale e conduttrice TV Margherita Granbassi, nata in questo giorno nel 1979. Ultima segnalazione per il 1 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

to Remember. It's to Remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 9:19.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson Meteo, a cura di ilmeteo.it.
1: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a

0: Deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Gizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: Radio Gizzo.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un'altra notte di guerra tra Russia e Ucraina, almeno 12 i morti e 18 i feriti negli attacchi lanciati su Kiev, lo riferiscono le autorità locali. 6 delle vittime erano ferrovieri morti nell'impatto di un missile lanciato contro un'infrastruttura ferroviaria della capitale ucraina. Sul fronte opposto, la difesa aerea di Mosca ha riferito di aver abbattuto nella notte oltre 200 droni, colpito un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico. Ieri in Kirghizistan, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, i bilaterali tra Putin e il presidente cinese Xi Jinping e il premier indiano Modi. L'India ha assicurato che sosterrà ogni sforzo di pace per fermare il conflitto in Ucraina. E ancora muro contro muro tra Italia e Spagna dopo le tensioni sorte per la gestione della crisi migratoria di Ceuta. Il governo di Roma ha deciso di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti di Madrid. I controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico erano scattati lo scorso 1 agosto. La situazione non è migliorata, vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate nell'exclave spagnola, chiarisce il ministro dell'Interno Piantedosi, che comunque ammorbidisce i toni e spera in un'ultima proroga. A stretto giro è arrivata la risposta di Madrid con una misura analoga, prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. La riforma della legge elettorale agita la maggioranza di governo. A mezzogiorno di oggi scade in Senato il termine per presentare gli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali. Finora nessuna intesa per un emendamento unitario sul ballottaggio. La Lega ribadisce un no netto al secondo turno, ritenendo che finirebbe per favorire Futuro Nazionale di Vannacci, in forte ascesa nei sondaggi. Contrari anche noi moderati. L'approdo del testo a Palazzo Madama è previsto per il 9 settembre, con voto finale calendarizzato il 15. L'attentato a Sigfrido Ranucci sotto la sua abitazione a Pomezia. Restano in carcere 2 degli arrestati, Pellegrino Davino e Antonio Passariello, considerati dagli inquirenti tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda di cui la Vitola ha ammesso di essere il mandante. Lo ha deciso il GIP di Roma, respingendo la richiesta degli avvocati che puntavano ai domiciliari. Secondo il giudice per le indagini preliminari, alcuni passaggi dell'interrogatorio reso dai due indagati sarebbero non credibili e macchiati di reticenza. Calcio. A 39 anni Lionel Messi dice addio alla nazionale argentina. Non ho più nulla da dare, è una scelta che fa male all'anima, ma capisco che sia arrivato il momento, ha scritto il capitano dell'Albiceleste in un lungo messaggio pubblicato sui social. Si chiude così una storia durata 20 anni con 207 presenze e 125 gol che lo hanno reso il giocatore con più partite e il miglior marcatore di sempre dell'Argentina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Musica da vivere.
2: Più ascolti e più ti piace.
3: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
4: Golden Classic.
3: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
4: Golden Classic.
3: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
1: Radio Gibson.
5: Ora esatta.
1: Sono le 9:46.

0: più suonati.
1: Come vorrei che questa canzone facesse di più per te.
0: Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di un...

0: Radio Gibson, musica infinita, zero interruzioni.
1: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo

0: L'oroscopo di Giulia. Le stelle, secondo Radio Gibson.
1: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete.
2: L'Ariete oggi accende i motori come una macchina da corsa al semaforo verde, pronto a tutto, ma con quella scintilla addosso che forse nemmeno conosce la parola no, una giornata che vibra di energia strana, un po' come una canzone, con il beat che ti resta in testa, ma non capisci se ballarci sopra o restare ad ascoltarla. Tempo di piccoli rischi, ma anche di qualche coccola. Toro. Oggi l'aria profuma di cambiamento. Il toro si sente un po' come chi spalanca le finestre dopo una notte di pioggia e scopre con sorpresa un bellissimo cielo azzurro. Nuove idee, incontri inaspettati e una voglia di costruire qualcosa di concreto. I pianeti sembrano lasciare segnali chiari, ma lascia anche spazio all'intuito. A volte una semplice sensazione ti dice già tutto. Gemelli. Stamattina svegliarsi con la sensazione che tutto sia possibile non è un caso. Quando le stelle sorridono ai gemelli succedono cose strane e a volte anche belle. Un'atmosfera elettrica, quella che mette voglia di cambiare rotta all'improvviso, tipo prendi e parti o, perché no, reinventi il modo di guardare chi ti sta accanto. Oggi c'è come una corrente che scorre sotto la pelle, carica, viva, friccicarella, come una bibita con il ghiaccio. Cancro. L'aria di oggi vibra come la cima di una montagna allo spuntare del sole, promettendo emozioni genuine e piccoli grandi scoperte. I pianeti sembrano sussurrare qualcosa di diverso nell'orecchio, tipo un invito a osare senza perdere la dolcezza che da sempre accompagna chi è del Cancro. Preparati a cogliere quei segnali che altri manco vedono, tipo quando cammini e trovi una piuma, che non è solo una piuma, no? Leone. Oggi la voglia di accendere il motore della giornata si sente a mille, il solito ruggito, quello che quando entri nella stanza si fa sentire, però ci sono energie lì fuori che possono giocare un po' al tiro alla fune con le tue certezze, ma niente paura, basta cavalcare l'onda, si naviga tra novità e sorprese, come quando decidi di ordinare un gelato al gusto strano e oh, scopri che ti piace più del classico cioccolato. Vergine. Oggi l'aria sa di novità, anche se per la Vergine spesso non è facile accogliere il cambiamento a braccia aperte, eppure proprio nei giorni che sembrano normali si nascondono chicchi preziosi di possibilità. Occhi puntati su ciò che normalmente sfugge tra le dita, ogni dettaglio potrebbe rivelarsi una molla pronta a scattare per qualcosa di importante, anche quando tutto sembra sotto controllo. Quando la mente si rilassa, spuntano le soluzioni come germogli nella terra umida. Hai presente quella sensazione di muovere i fili giusti senza nemmeno volerlo? Bene, oggi funziona così. Bilancia. Pronti per una giornata che potrebbe sorprenderti? L'energia di oggi per la Bilancia è come quell'aria frizzantina che senti al mattino. Hai la sensazione che tutto potrebbe succedere, ma allo stesso tempo non vuoi fare il primo passo senza qualche segnale chiaro dall'universo. E allora, occhi ben aperti e cuori accesi. Scorpione. Ecco, l'oroscopo giusto per la giornata di oggi, lasciarti trasportare dal mistero delle stelle. Oggi il cielo sembra cucito addosso con quelle energie malinconiche ma anche cariche di passione. Insomma, giornata col brivido, ci siamo capiti? Preparati a qualche sorpresa, anche quando tutto sembra già scritto, gli astri per te riservano sempre il colpo di scena finale. Sagittario. Oggi il cielo pulsa di energia come una playlist tutta nuova nelle cuffie, pronta a sorprenderti ad ogni traccia. Un mix di emozioni, intuizioni e, diciamolo, qualche chiamata inaspettata dall'universo che potrebbe ribaltare la giornata. Scopri cosa hanno in serbo per te le stelle. Piccole gelosie? Meglio riderci su. Sguardi nuovi in metro? Non sei tu che immagini. Porta con te un oggetto portafortuna, anche buffo. Frasi chiave della giornata? Proviamoci e vediamo che succede. Capricorno. Il sole si affaccia nella zona più movimentata del cielo del Capricorno. Basta il solito tran tran, oggi si sente aria di cambiamento e, ok, qualche piccolo brivido di incertezza, però è così che si cresce, no? Le stelle spingono a fare spazio a qualcosa di non previsto. Basta idee fisse. Lasciarsi guidare dall'intuito fa la differenza. Occhio solo alla pigrizia. Se si resta immobili senza nessuna scintilla si accende. Non tutto andrà liscio, è chiaro. Serve coraggio per buttarsi magari in un hobby nuovo o in una conversazione mai affrontata. Acquario. Oggi per l'acquario il cielo sembra pieno di strade che si incrociano e non è affatto un caso, sono le energie stellari che si intrecciano come fili di lana colorata, pronti a stupire anche chi pensa di avere già visto tutto. Attenzione ai dettagli, alla voglia di novità che pulsa sotto pelle. Un giorno dove le sorprese si nascondono ovunque, anche dietro la coda di un caffè. Sganciarsi da vecchi copioni sentimentali, osare una frase nuova, anche buffa ma vera, sorridere più spesso perché fa bene a entrambi. Pesci. Nuvole leggere, brezza che cambia e occhi che si riaccendono. Oggi per i pesci c'è qualcosa nell'aria, tipo quella sensazione strana che ti prende poco prima che succeda qualcosa di bello. Che sia un incontro, una buona notizia o solo un piccolo dettaglio che ti fa sorridere all'improvviso, oggi si naviga a vista sul mare delle novità. Si sente, vero? Pronto a dare una spolverata all'entusiasmo? Occhi che si incontrano per caso e che cambiano la giornata. Un messaggio inaspettato che fa battere il cuore più forte. Una parola gentile che ti rimette al mondo già con quella basta. Se hai perso l'oroscopo, puoi ascoltare il podcast su www.radiogibson.net oppure identificandoti leggere il tuo segno quando vuoi. È tutto per oggi. Ciao da Giulia.
0: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson.

0: direttamente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valles. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 10 e 16 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Il calcio a mercato, che piace a pochi, forse a nessuno, soprattutto quando si gioca, chiude i battenti alle 20 in attesa degli ultimi colpi, con la Juventus scatenata dopo il no di Kessié, gli infortuni di Thuram, Yıldız preso, il centrocampista senegalese dal Tottenham, Sarr ceduto all'Atletico, David in arrivo, l'attaccante della Germania Voltemade alla finestra, il difensore argentino Tagliafico. Molto attiva anche la Roma, dopo De Ron il tedesco Leveling in pole rispetto all'ala brasiliana Luis Enrique. Sullo sfondo le voci di una possibile cessione eccellente, quella di Coné. Al comodo di Fabregas, l'ex Viola Ken, il portiere ex Chelsea Sanchez, all'Atalanta, dal Bologna l'inglese Rowe. Abbiamo accennato in chiave mercato a Roma e Atalanta. Ieri protagoniste, seppur in termini diversi, delle due vittorie che valgono quota 6 in classifica, punteggio pieno dopo due turni nei posticipi della seconda di Serie A. Altri 4 gol dei giallorossi, stavolta a Lecce, con la doppietta di Malen, già 5 reti finora in campionato e coccolato con rimandi eccellenti da mister Gasperini.
1: Beh, io ho avuto la fortuna di allenare tanti attaccanti forti. Al Genoa, ti ricordo, Milito ha questa capacità di controllo e di tiro, di accelerazione in pochi metri che ti brucia, e sono caratteristiche straordinarie per un attaccante, per me per la punta centrale.
0: Si è salvata invece per il rotto della cuffia l'Atalanta, gol vittoria dell'1-0 al 94esimo contro il Bologna del subentrato Samardzic, complice l'errore sanguinoso del portiere Skorupski. Stasera scattano i 16esimi di Coppa Italia, Parma, Cremonese, Torino, Monza. Dopo 21 anni, un mondiale, due Coppe America, Leo Messi dice addio all'Argentina, ho dato tutto me stesso, è una scelta che fa male, si legge in un post su Instagram pubblicato ieri ma scritto dopo la morte del padre dal 39enne fuori classe di Rosario. Con l'Albi Celeste Messi ha collezionato 207 presenze, realizzando 125 gol, 21 dei quali nelle rassegne iridate. Voltiamo pagina, tennis, inizia sotto i migliori auspici il cammino di Matteo Berrettini agli US Open. Il 29enne azzurro ha sconfitto in 3 set il veterano Wawrinka, avanza anche Darderi dopo una battaglia di quasi 4 ore con l'inglese Vendelken. Eliminati Cina, Arnaldi e tra le donne la Cucciaretto. Oggi debuttano 5 azzurri con Bolli, Musetti, Guerrieri, Bellucci e Passaro. Irresistibile Italia agli europei di pallavolo femminile, 6ª vittoria in 6 gare con un solo set concesso per le azzurre di Velasco, che ieri, liquidando 3-0 la Bulgaria, si sono qualificate ai quarti, dove domani se la vedranno contro la Svezia. Intanto si merita gli elogi del proprio CT.
2: È stata una partita molto molto buona di tutte le giocatrici, anche delle giocatrici che sono entrate come cambio, e abbiamo fatto bene bene. All'inizio avevamo problemi con la palla alta della Bulgaria e loro difendevano molto, poi abbiamo corretto il muro e poi abbiamo preso il largo, insomma, però è stata una grande partita individuale e di squadra.
0: Per una nazionale praticamente perfetta ce n'è un'altra, quella maschile della basket, che deve invece fare i conti con il secondo capo di fila nelle qualificazioni mondiali. Dopo quello con la Bosnia è arrivato ieri quello con la forte Serbia, vittoriosa a Pesaro 76-64, seppur con la stella Jokic in ombra. Gli azzurri torneranno sul parquet a fine novembre contro Turchia e ancora Serbia. Ed è tutto, a più tardi.

0: Ci credi alle stelle? Credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Buone stelle a tutti!
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 10:46.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: i più suonati. In sequenza continua.
1: In sequenza continua.
0: In sequenza continua.
1: In sequenza continua.
0: Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
0: Make a difference.
3: Radio Gibson. Make a difference.

volta che ho amato ho perso. Forse non sono stato onesto, questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che hai

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 11 e 14 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson, un viaggio continuo di musica, no stop.
1: Non è per niente divertente

mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Radio Gibson. Zero pubblicità. 100% musica.
1: Probabilmente chiara come il sole, la mia tendenza alla continuità, contraria a tutte le tue aspettative, sto qua.

0: No, ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Ti sento un po' assente.
1: No.
3: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che siamo comandati.
5: Si ha detto a terra, chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa.
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
6: Ciao ciao.
7: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
8: Radio Gibson.
7: Ora esatta.
8: Sono le 11 e 39 minuti.
7: Tra poco su Radio Gibson.

Una buona giornata da Barbara Salandri. La difesa aerea ucraina è insufficiente e il numero delle vittime dei raid russi dipende direttamente dai pacchetti di aiuti. Lo scrive il presidente Zelensky su X commentando l'ondata dei nuovi attacchi notturni su Kiev che hanno causato 12 morti e 18 feriti. Le forze ucraine hanno risposto colpendo con droni un porto strategico nella regione di Leningrado e l'area della regione di Samara, sede di importanti raffinerie di petrolio russe. Intanto nuove tensioni diplomatiche tra Mosca e Roma, la nomina dell'ex titolare della difesa ucraino Fedorov a consulente del Ministero della Difesa italiano è molto ridicola, le parole della portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova. Immediata la replica di Crosetto. Preferirebbero che l'Italia sentisse prima Mosca, noi ragioniamo pensando solo a Roma, ha affermato il titolare della difesa difendendo la scelta e l'esperienza di Fedorov. Nel secondo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% sullo stesso periodo del 2025. Lo rileva l'Istat confermando le stime preliminari diffuse a fine luglio. Confermata allo 0,8% anche la variazione acquisita per il 2026. Avvio con il segno meno per le principali borse europee, linea Piazza Affari che cede oltre mezzo punto percentuale. E le tensioni in Medio Oriente continuano a spingere al rialzo le quotazioni del petrolio con il Brent che viaggia oggi sopra i $92 al barile. Non si ferma neppure la corsa dei carburanti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit, il prezzo medio della benzina in modalità self lungo la rete stradale nazionale supera i 2 euro al litro, 2 euro e 13 centesimi per il gasolio. Sulla rete autostradale invece la verde in modalità self viaggia sopra i 2 euro e 10 centesimi, il gasolio sopra i 2 euro e 20 centesimi. Via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, lo ha deciso il Tribunale dei minorenni dell'Aquila, che ha stabilito però un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Secondo quanto si apprende, i giudici avrebbero dato l'ok, ma seguendo un percorso progressivo che potrebbe portare i tre figli della coppia anglo-australiana a lasciare definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso fine novembre. Tennis inizia sotto i migliori auspici il cammino di Matteo Berrettini agli US Open. Il 29enne azzurro ha sconfitto in 3-7 il veterano Wawrinka. Avanza anche Darteri dopo una battaglia di quasi 4 ore con l'inglese Vanerken. Eliminati Cina e Arnaldi. Tra le donne fuori la Cocciaretto, oggi debuttano 5 azzurri, Cobolli, Musetti, Guerrieri, Bellucci e Passaro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 12:05.
5: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson ora la puoi ascoltare anche su Facebook. Non vuoi lasciare nemmeno per un istante il social network e ascoltarci? Scrivi nella ricerca Radio Gibson Music. Entra nella pagina Canali Radio e fai clic su Ascolta Radio Gibson. La senti e continui liberamente a chattare su Facebook. Radio Gibson Music, sempre con te, ora anche su Facebook. Radio.

0: Gibson Meteo, a cura di ilmeteo.it.
1: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Gibson Meteo è stato realizzato.

0: della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20. Grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 12 e 29 minuti.
0: Tra poco su Radio Gibson.

0: più suonati. In sequenza continua.
1: In sequenza continua.
0: Grandi successi uno dietro l'altro. Grandi successi uno dietro l'altro. La testa gira. Grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
0: Make a difference.
3: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima.

0: Una giornata da Barbara Salandri. L'ultima notte di raid russi con 12 morti e 18 feriti provoca la dura reazione di Zelensky, che torna a denunciare l'insufficienza dei mezzi di difesa aerea mentre caccia della NATO decollano dopo uno sconfinamento di droni in Estonia. Intanto si riaccende lo scontro diplomatico tra Mosca e Roma sulla nomina di un ex ministro ucraino a consulente del Ministero della Difesa italiano. Sentiamo Alessio Galea.
1: La capacità di difesa ucraina è insufficiente. Il numero delle vittime dei raid russi dipende direttamente dai pacchetti di aiuti. Lo scrive Zelensky in un post su X commentando l'ondata di attacchi notturni su Kiev con missili e droni che ha causato 12 morti. Le forze ucraine hanno risposto colpendo con droni un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico e l'area della regione di Samara, sede di importanti raffinerie di petrolio russe. E un allarme aereo è scattato nella notte in Lettonia ed Estonia. Dopo lo sconfinamento di alcuni droni che hanno violato lo spazio aereo estone, sono decollati i cacciaturchi impegnati nella missione NATO di pattugliamento. Intanto si riaccendono nuove tensioni tra Mosca e Roma. La nomina dell'ex ministro ucraino Fedorov a consulente del Ministero della Difesa italiano è molto ridicola, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova. Immediata la replica del ministro Crosetto: preferirebbero che l'Italia sentisse prima Mosca, ha affermato. Noi ragioniamo pensando solo a Roma, ha detto il titolare della difesa.
0: Sempre più catastrofico il bilancio delle inondazioni che hanno colpito il confine tra Nepal e Tibet causate dal collasso di un ghiacciaio. Il numero delle vittime accertate sale ad oltre 1000, di cui 987 in Nepal, lo riferiscono le autorità locali. Oltre 4400 le persone che risultano disperse su entrambi i lati della frontiera. E crescono i rischi sanitari nelle aree rimaste senza collegamenti, l'acqua potabile scarseggia e le fonti danneggiate o contaminate fanno temere la diffusione di malattie. Nel secondo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% sullo stesso periodo del 2025. Lo rileva l'Istat, confermando le stime preliminari diffuse a fine luglio. A fronte di una crescita modesta, continua a correre invece l'inflazione, che ad agosto sale a più 3,3% su base annua dal 2,9% di luglio. Pesa la nuova fiammata dei beni energetici, che segnano un più 17%, più 0,5% la variazione su base mensile. Si mantiene stabile a più 1% invece il carrello della spesa, mentre il dato dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto aumenta da più 3,4% a più 4,3%. Sul piede di guerra le opposizioni, che attaccano alla Premier, non interessano i problemi degli italiani ma solo mantenere il potere. La maggioranza respinge le critiche e difende anche la decisione di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti di Madrid dopo la crisi migratoria a Ceuta. Sentiamo prima il capogruppo del PD in Senato Boccia, poi il ministro dell'Interno Piantedosi.
2: Il caffè è addirittura aumentato del 50%, le patate del 44% e la benzina e il gasolio volano verso i 2,5 euro al litro. La Presidente del Consiglio festeggia i 4 anni del proprio governo e addirittura prova a riscrivere la legge elettorale per mantenere la destra Palazzo Chigi. A Giorgio Meloni non interessa i problemi degli italiani, ma solo conservare il potere.
3: L'abbiamo limitata a 15 giorni perché, se da una parte l'analisi fatta dagli specialisti indica che permangono le motivazioni per cui è stata iniziata questa misura, d'altra parte sicuramente è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme all'Unione Europea per creare il giusto superamento della situazione che si è creata. Noi confidiamo, siamo anche disponibili a ogni forma di collaborazione con la Spagna e con l'Unione Europea.
0: Via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, lo ha deciso il Tribunale dei minorenni dell'Aquila, che ha stabilito però un iter a tappe monitorato dai servizi sociali, che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Secondo quanto si apprende, i giudici avrebbero dato l'ok ma seguendo un percorso progressivo che potrebbe portare i 3 figli della coppia anglo-australiana a lasciare definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso fine novembre. Siamo allo sport tennis. Nel giorno del ritiro dagli US Open di Djokovic, un altro 39enne mito dello sport si prepara ad un addio doloroso. Leo Messi lascia l'Argentina dopo una storia segnata da gioie ma anche delusioni. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
4: LeBron James di anni ne ha 41 come Cristiano Ronaldo, se il primo è volato a Filadelfia sognando un clamoroso trionfo NBA, CR7 archiviato il mondiale sbiadito continua a segnare gol in maglia al Nasr, insomma resistono più forti del tempo. Non sembra lo stesso per altri due che danno del tuo al mito, più giovani si fa per dire, entrambi 39enni che nello stesso giorno sembrano aver iniziato la passerella finale. Novak Djokovic eliminato agli US Open, tradito dal fisico, e Leo Messi ancora in maglia Miami ma da ieri senza più quella dell'Argentina. Ho dato tutto me stesso, si legge in un post pubblicato su Instagram scritto il 21 luglio, due giorni dopo la finale iridata persa contro la Spagna, poco prima della tragica morte l'8 agosto di papà Jorge. E così dopo più di due decenni si conclude l'era albiceleste della Pulce, la striccata di feste e cadute iniziata con una espulsione un minuto dopo l'esordio a Budapest nel 2005, quattro finali perse prima del trionfo a Qatar 2022, la coppa più bella che ha spazzato via ogni dubbio sulla sua grandezza.
0: Calcio scatta questa sera il programma dei sedicesimi di Coppa Italia, due le gare in programma, alle 18 Parma Cremonese, alle 21 sarà la volta di Torino Monza, domani in calendario Sassuolo Frosinone e Udinese Venezia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Cambia gusto, basta con la solita minestra.
6: Radio Gibson Music.
7: Radio Gibson, make a difference.

to Remember. It's to Remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Gibson.
1: Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.
1: Get money, stay pretty, handle your business, enjoy life, stay sexy.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con

0: Radio Gibson, musica da vivere.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Bentrovati con la rubrica delle buone notizie. Una bibita può aiutare a sconfiggere il cancro. È la tesi sostenuta da un team di ricerca internazionale. Si tratta di una schiuma contenente monossido di carbonio che, nei test di laboratorio sugli animali, ha fatto registrare ottime performance in combinazione con le terapie tradizionali. Gli esperti però consigliano prudenza e attendono di vedere confermate le loro ipotesi nelle fasi più avanzate della sperimentazione. Un pomodoro per debellare la salmonella, dovuta soprattutto alle cattive condizioni igieniche e fonte di malattie potenzialmente letali come la febbre tifoide, la salmonella tormenta i paesi del sud globale che spesso non hanno le risorse per contrastarla in modo incisivo. Gli esperti della Cornell University negli Stati Uniti avrebbero però trovato una soluzione particolarmente economica, la polpa di pomodoro. Le sostanze contenute al suo interno sarebbero infatti in grado di debellare il batterio in sole 24 ore. Fare colazione al mattino presto e non cenare troppo tardi riduce il rischio di malattie cardiovascolari, coronariche e cerebrovascolari, infarto e ictus in primis. E quanto emerge da un ampio studio che ha voluto approfondire il concetto già noto, secondo cui mangiare presto alla sera faccia bene alla salute, andando a esaminare gli effetti degli orari dei pasti sul rischio cardiovascolare. A confermarlo sono i ricercatori dell'Università Sorbona di Parigi e dell'Istituto di Salute Globale di Barcellona. I funghi rendono sostenibili i boschi verticali, fondamentali per la salvaguardia della biodiversità in ambito urbano. Negli ultimi anni i boschi verticali si sono diffusi in tutta Europa. Alcune criticità però permangono, soprattutto per quanto riguarda le condizioni di riproduzione e la sostenibilità di questi piccoli ecosistemi. Gli esperti del Dartmouth College negli Stati Uniti propongono una soluzione intuitiva ed economica, l'aggiunta di funghi micorizzici. Questi alimentano relazioni simbiotiche con le altre specie vegetali in una partnership circolare e reciprocamente vantaggiosa. I giapponesi pronti al lancio del primo satellite ecosostenibile. Ogni anno i residui metallici dei satelliti lanciati nello spazio contribuiscono all'inquinamento del pianeta, indebolendo le sue difese. È per questo motivo che gli scienziati dell'Università di Kyoto in Giappone hanno messo a punto l'Ignosat, il primo veicolo spaziale dall'involucro in legno interamente ecosostenibile. Quando in futuro i traffici tra la Terra e gli altri pianeti si intensificheranno, questa soluzione potrebbe rivelarsi molto utile, riducendo l'impatto ambientale del settore aerospaziale. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: It's a remember. I grandi successi rispolverati da Radio Gibson.

0: percepire.
1: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
2: Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
3: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
1: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
4: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
4: Sono le 13 e 47 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson. Make a difference.

Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 14:11.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
1: Radio Gibson, musica da vivere.
2: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

0: Mel Gibson.
1: New music. Radio Gibson. Musica infinita.

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Marco Del Vice e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 14 e 34 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi, apriamo con una notizia di cronaca appena giunta in redazione. Nel Beneventano ad Apice un uomo avrebbe ucciso i suoi due fratelli a colpi di arma da fuoco per poi togliersi la vita. La sparatoria, per motivi ancora da indagare, è avvenuta nel ristorante gestito dalla famiglia delle vittime. Ucraina, tensione alle stelle in Lettonia ed Estonia dopo che nella notte alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone facendo decollare caccia turchi della missione NATO. La Russia non ha alcun motivo, alcun piano né alcuna necessità di attaccare i paesi della NATO, dichiara stamane il viceministro degli esteri russo Alexander Gurshko in un'intervista ad Interfax. Intanto Berlino punta il dito su Mosca per i droni esplosivi. L'incidente dei droni all'aeroporto di Lipsia Hall sarebbe stato un attentato orchestrato dalla Russia, scrive la Bild, che parla di servizi segreti russi. Ed è stata una notte di attacchi incrociati. Almeno 12 persone sono state uccise, 18 ferite a Kiev. Nei massicci attacchi notturni, fa sapere Zelensky, centinaia di droni ucraini distrutti. Nella notte comunicano le forze di Mosca. Colpito comunque un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico e l'area della regione di Samara, sede di importanti raffinerie di petrolio russe. Il governatore di Belgorod denuncia poi una vittima sempre nell'attacco ucraino. Intanto Mosca bolla come ridicola la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Fedorov a consulente del ministero della difesa italiano, dice la portavoce del ministero degli esteri russo Zakharova. Difende la scelta il ministro della difesa Crosetto. Ragioniamo pensando solo a Roma, ha detto. Torniamo alla cronaca. Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco. Ci sarà un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Alla fine del percorso i tre figli della coppia anglo-australiana dovrebbero lasciare definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso novembre. Dopo aver annichilito la Bulgaria sognando l'Europa, la nazionale di volley di Julio Velasco si gode qualche ora di relax. Domani a Brno alle 19 le azzurre torneranno in campo per affrontare nei quarti della rassegna continentale la Svezia, guidata dall'italiano Lorenzo Micelli. Ed è tutto, a più tardi.
1: www.radiogibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale 24 ore su 24 senza pubblicità. radiogibson.net. Musica nell'anima.
2: Radio Gibson. Radio Gibson, zero pubblicità, 100% musica.

0: Ehi, hey, dico a te che adesso sei sintonizzato su Radio Gibson, è arrivato il momento che tanto aspettavi. Non senti il ritmo che comincia a bruciarti dentro? Non senti quella voglia matta di ballare? Lasciati andare. Lasciati andare. Abbassa le luci.
1: Abbassa le luci.
2: Abbassa le luci.
0: Alza il volume.
1: Alza il volume.
2: Alza il volume.
0: Su Radio Gibson adesso c'è.
1: Adesso.

0: Da Daniela Ubaldi, tempesta in vista nella Lega di Salvini. Come anticipato da Sky e Corriere della Sera, un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali ha creato il comitato per la convocazione del congresso federale per riconquistare il controllo della Lega Nord, attualmente commissariata da un fedelissimo del vicepremier. Esprime sorprese e perplessità il suo entourage, che ricorda come il partito fondato da Bossi è stato solo congelato in attesa che restituisca allo Stato 49 milioni di euro. La mossa arriva in un momento delicato per gli equilibri del Carroccio in vista del raduno di Pontida fissato il 20 settembre. Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco. Ci sarà un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Alla fine del percorso i tre figli della coppia anglo-australiana dovrebbero lasciare definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso novembre. Si indaga a Roma per il duplice omicidio e suicidio che si è consumato nella zona di Pietralata alla periferia est della capitale. Madre, padre, una bambina di 5 anni affetta da disabilità sono stati trovati morti ieri pomeriggio in casa, tutti con ferite d'arma da fuoco, senza vita anche il cane di famiglia. Da soli non ce la facciamo, la sintesi delle lettere scritte dalla coppia e ritrovate nell'appartamento. La famiglia era seguita dai servizi sociali. Allarme per un incendio che interessa il centro abitato di Taormina in Sicilia. La situazione è tragica, dice il sindaco Cateno De Luca, che mostra in un video su Facebook i danni causati dall'incendio divampato in città. Le fiamme sono partite dal quartiere Zappulla, si sono propagate nella zona vicino ad una casa di riposo e minacciano una via di accesso dall'A18. Al punto, spiega il primo cittadino, di inibire l'accesso a Taormina in questo momento. Si indaga sulle cause del rogo che si sospetta di natura dolosa. Venezia sotto i riflettori per l'83esima mostra del cinema che apre domani nel segno di alcuni grandi ritorni. Dopo 37 anni Nanni Moretti entra in concorso con Succederà questa notte. È il capofila del drappello degli italiani in corsa per il Leone d'Oro. Marco Bechis con Ritorno a Buenos Aires, Edoardo De Angelis con Il fuoco che ti porti dentro, Andrea Pallaoro con L'ultima sceneggiatura di Bertolucci, The Echo Chamber, e Paolo Strippoli con L'estranea. Cinema italiano sugli scudi anche per il fuori concorso che vede tre maestri: Dio ride di Giovanni Veronesi, Nessun dolore di Gianni Amelio e Scherzetto di Mario Martone. La cerimonia di apertura domani è affidata a due volti amati del cinema italiano: Greta Scarano e Nicolas Maupas. A 5 giorni dal Gran Premio d'Italia la Ferrari ha svelato la livrea speciale che sfoggerà per omaggiare Michael Schumacher, che a Monza nel 96 ottenne la sua prima vittoria italiana. Le monoposto di Leclerc e Hamilton ricorderanno nell'occasione quella del fuoriclasse tedesco che conquistò 5 mondiali piloti consecutivi e 6 titoli costruttori. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: 24 ore al giorno. RadioGibson.net.
2: Radio Gibson. Più l'ascolti, più ti piace.
3: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
4: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vais. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
5: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica. Radio Gibson.
6: Ora esatta.
5: Sono le 16 e 12 minuti.
7: Tra poco su Radio Gibson.

0: più suonati. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio

0: Radio Gibson.
1: Music. 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te. Io che

0: Ci credi alle stelle? Credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Buone stelle a tutti!
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 16:35.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Per la felicità in particolare degli allenatori, si conclude stasera alle 20 la lunga estate del calciomercato. In attesa degli ultimi botti più o meno fragorosi, dopo il campionato si prende la ribalta la Coppa Italia con le prime due gare dei sedicesimi di finale. Alle 18 Parma Cremonese, alle 21 Torino Monza. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
1: Si chiude la lunga estate costellata di sogni realizzati e infranti, del campione che arriva, di quello che invece rimarrà chimera. Alle 20 suona la campanella finale del calciomercato, che piace a pochi, anzi a nessuno, soprattutto in concomitanza delle partite da tre punti, quando gli allenatori devono gioco forza lasciare in panchina il giocatore già destinato ad altri lidi. Intanto va in archivio la Serie A, con sei squadre a punteggio pieno dopo due giornate: Roma, Atalanta, Inter, Lazio, Juventus e Milan, che domenica sera si affronteranno allo stadio e sale alla ribalta la Coppa Italia. Si alza il sipario sui sedicesimi di finale in gara secca. Il Parma ancora a quota zero in campionato, così come la Cremonese dopo i primi due turni di Serie B, e in arrivo alle 18 al Tardini. Stesso bilancio negativo per le altre due protagoniste del match delle 21, Torino e Monza. In caso di parità non si disputeranno i supplementari direttamente ai calci di rigore. Domani sarà la volta di Sassuolo Frosinone e Udinese Venezia. Giovedì toccherà Palermo Mantova e Cagliari Verona. Martedì 15 settembre Genoa su Tirol e Fiorentina Pisa.
0: Tegola sul Napoli. Scott McTominay ha reso noto il club partenopeo dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico mediante ablazione per l'insorgenza di una lieve aritmia benigna. Il centrocampista scozzese tornerà a disposizione di Max Allegri dopo la sosta per le nazionali nel weekend del 10-11 ottobre. Voltiamo pagina, annientata la Bulgaria, la nazionale femminile di Julio Velasco è proiettata la gara dei quarti degli europei femminili di pallavolo domani ore 19 a Brno contro la Svezia, guidata dall'italiano Micelli. Le azzurre, finora 6 vittorie in altrettante gare con un solo set concesso alle avversarie, hanno buoni motivi per sorridere, seppur consapevoli che la strada verso l'oro continentale è ancora piena di insidie. La voce di una delle stelle dell'Italia, Miriam Silla.
2: Sono felice, sono contenta. Noi non dobbiamo pensare a chi c'è dall'altra parte della rete, ovviamente è una componente, però il primo avversario siamo noi. Passo alla volta e diciamo che sono entusiasta ma anche concentrata, non voglio esserlo troppo, diciamo.
0: A 5 giorni dal Gran Premio d'Italia la Ferrari ha svelato la livrea speciale che sfoggerà per omaggiare Michael Schumacher, che a Monza nel 96 ottenne la sua prima vittoria italiana. Le monoposto di Leclerc e Hamilton ricorderanno nell'occasione quella del fuoriclasse tedesco che conquistò con le rosse 5 mondiali piloti consecutivi e 6 titoli costruttori. Infine il tennis, grido d'allarme di Matteo Berrettini a proposito delle scommesse. Hanno minacciato la mia famiglia, ha rivelato il 30enne tennista azzurro, aggiungendo: hanno telefonato a mio fratello durante Roland Garros, va creato qualcosa per tutelare noi tennisti. Anche l'altra azzurra, Lucrezia Stefanini, raccontò di essere stata minacciata di morte prima di Indian Wells. Ed è tutto, buona serata.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 16 e 58 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Make a difference. Non è per

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Gibson Music. www.radiogibson.net. Musica fortissima.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che hai

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Si sente un po' assente?
0: No.
3: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che facciamo come andata?
5: Si ha detto a terra, chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao, ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 17 e 16 minuti.

grandi successi uno dietro l'altro. Love movies.

0: before. Gizzo Meteo, a cura de ilmeteo.it.
1: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
0: Gizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: Radio Gibson. Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Ma è che di

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto d'un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 17 e 37 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson. In sequenza continua.
5: In sequenza.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

dedicato a ricevimenti e cerimonie, avrebbe aperto il fuoco contro gli altri due fratelli e poi si è tolto la vita. Il ristorante dove è avvenuta la tragedia era gestito dalla famiglia di una delle tre vittime, secondo le prime informazioni era in vendita. Caso Ranucci, mentre in furia la polemica sulla futura conduzione di Report dalla quale è stato sollevato il giornalista vittima dell'attentato intimidatorio commissionato dall'amico faccendiere Walter Lavitola, vanno avanti le indagini. Il GIP di Roma ha respinto l'istanza per l'ottenimento dei domiciliari da parte di due dei quattro presunti esecutori materiali dell'azione dinamitarda. Dichiarazioni reticenti e contraddette dalle intercettazioni, scrive il GIP in relazione alle loro ricostruzioni. La Russia colpisce l'Europa con un'ondata sempre maggiore di attacchi cinetici, vogliono spaventarci, ma oggi abbiamo deciso di sostenere sempre di più l'Ucraina, aumentare la nostra difesa e stiamo discutendo il pacchetto più sostanzioso di sanzioni. Così l'alto rappresentante dell'Unione Europea Kaja Kallas al termine del Consiglio Informale Difesa UE a County Wicklow in Irlanda. Intanto sul campo rimane alta la tensione nei paesi baltici dopo che droni hanno violato lo spazio aereo estone nella notte, costringendo ad alzarsi i caccia turchi della missione NATO. Nessun interesse o necessità ad attaccare i paesi NATO, puntualizza il vice ministro degli esteri russo Gurshko in un'intervista a Interfax. Intanto Berlino punta il dito su Mosca per i droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia, orchestrati dai servizi russi, scrive la Bild. Nelle stesse ore attacchi incrociati, almeno 12 persone sono state uccise e 18 ferite a Kiev, fa sapere Zelensky. Droni ucraini hanno colpito anche in territorio russo un porto sul Mar Baltico e l'area della regione di Samara. Il governatore di Belgorod denuncia una vittima. Ed è tutto per questa edizione. Più tardi.

0: You're listening to Radio Gibson Music 24 hours a day with you.
1: Fantastic radio.
2: Radio Gibson New Music. 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

0: settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20. Grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 18 e un minuto.
0: Tra poco su Radio Gibson. Che bello!

0: parlare d'amore.
1: Radio Gibbs, il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Ma è che difference?
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
0: Sono le 18 e 22 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson. I più suonati.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Buonasera da Gerardo De Vivo. La Russia colpisce l'Europa con un'ondata sempre maggiore di attacchi cinetici, vogliono spaventarci, ma oggi abbiamo deciso di sostenere sempre di più l'Ucraina, aumentare la nostra difesa e stiamo discutendo il pacchetto più sostanzioso di sanzioni. Così l'alta rappresentante dell'Unione Kallas al termine del Consiglio informale di difesa. Forse una lite familiare alla base del doppio omicidio-suicidio che ha sconvolto la comunità di Apice in provincia di Benevento. Le vittime sono Gianni Franco e Donato Licciardi, 56, 61 e 65 anni, titolari dell'hotel-ristorante di famiglia dove sono stati rinvenuti i corpi. Monta la polemica sull'episodio di un 42enne bengalese, gestore di un minimarket a Torino, che fermato per aver pesantemente importunato una 13enne è stato scarcerato con l'obbligo di firma. Il Ministero della Giustizia ha disposto l'invio di ispettori, tenuto conto dell'eccezionalità del caso e dell'allarme sociale cagionato, ha spiegato il ministro Nordio.
1: L'economia.
0: Crescita debole, l'Istat conferma le stime del PIL più 0,2% sul trimestre precedente. Continua a correre invece l'inflazione, spinta dalla nuova fiammata dei prezzi dell'energia, e non si arresta la corsa al rialzo dei carburanti con la benzina che sfonda quota 2,10 euro al litro. Sentiamo Barbara Salandri.
2: Nel secondo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% sullo stesso periodo del 2025, lo rileva l'Istat confermando le stime preliminari diffuse a fine luglio, confermata allo 0,8% anche la variazione acquisita per il 2026. A fronte di una crescita modesta continua a correre invece l'inflazione, che ad agosto sale a più 3,3% su base annua dal 2,9% di luglio, più 0,5% la variazione su base mensile. Pesa la nuova fiammata dei beni energetici che segnano un'accelerazione del 17% dall'11,6% precedente. Si mantiene stabile a più 1% invece il carrello della spesa, mentre il dato dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto aumenta da più 3,4% a più 4,3%. Spinta dai nuovi rialzi delle quotazioni del petrolio, oggi il Brent viaggia sopra i $92 al barile, in risalita anche il greggio americano, e senza freni la corsa dei carburanti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit, il prezzo medio della benzina in modalità self lungo la rete stradale nazionale supera i 2 euro al litro, 2,13 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale, la verde in modalità self sfonda quota 2,10 euro, il gasolio 2,20 euro.
0: Via libera dei giudici lussemburghesi al trasferimento del 25% di Delfin, detenuto da Paola e Luca Del Vecchio. I due fratelli potranno trasferire le rispettive quote in un veicolo societario di loro proprietà. L'operazione sblocca di fatto il riassetto della holding con partecipazioni in Essilor Luxottica, MPS, Generali, Unicredit e Covivio. La situazione geopolitica internazionale giustifica l'attesa dei mercati di un nuovo rialzo dei tassi della BCE a settembre, lo afferma in un'intervista al Financial Times il governatore finlandese e membro del direttivo della BCE Olli Rehn, che ipotizza che i prezzi dell'energia e l'inflazione possano rimanere a lungo su livelli elevati. Chiusura in rosso per le borse europee, maglia nera per Milano che lascia sul terreno l'1,33%. Non si arresta invece la corsa del petrolio, il Brent è quotato $92,2 al barile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Dopo il Gran Premio del Belgio, un saluto a Radio Gibson da Oriano Ferrari, il capomeccanico della Formula 1. Te lo faccio vedere io questa radio.
4: Questa è Radio Gibson Music.
5: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
6: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
6: Sono le 18 e 47 minuti.
7: Tra poco su Radio Gibson.

0: In sequenza continua.
1: In sequenza continua. Guarda l'alba.

0: entrambi i successi uno dietro l'altro.
1: Radio Gibson.
2: Make a difference.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 19:10.

0: Jason.
1: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

0: Radio Gibson.
1: Music. Radio Gibson. Un viaggio continuo di musica.

0: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.
1: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere. E di colpo

0: Sei un DJ? Uno speaker? Vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net www.radiogibson.net. Contattaci.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.

0: Sono le 19:31.
1: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Radio Gibson. Zero pubblicità, 100% musica. Quindi

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

0: Buonasera da Daniela Ubaldi. La Russia colpisce l'Europa con un'ondata sempre maggiore di attacchi cinetici. Vogliono spaventarci, ma oggi abbiamo deciso di sostenere sempre di più l'Ucraina, aumentare la nostra difesa e stiamo discutendo il pacchetto più sostanzioso di sanzioni. Lo riassume l'alto rappresentante UE Kaja Kallas al termine del Consiglio informale difesa UE in Irlanda. Gli attacchi ibridi avranno una risposta, gli fa eco la von der Leyen. E Berlino accusa Mosca di aver organizzato i falliti attacchi con droni esplosivi allo scalo di Lipsia. Il ministro degli esteri tedesco chiude il consolato russo a Bonn e il centro culturale denominato Casa Russa. Sul campo ancora raid incrociati. Un attacco russo su un deposito ferroviario a Kiev ha provocato 7 morti nel giorno in cui Zelensky conta altri 12 morti e 18 feriti, sempre per un attacco nella capitale. Droni ucraini hanno colpito in territorio russo un porto sul Mar Baltico e l'area della regione di Samara. Il governatore di Belgorod ha denunciato una vittima e un ferito. Torniamo in Italia, via libera al ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, ma con un percorso a tappe. È la decisione del Tribunale dei minorenni dell'Aquila che ha quindi dato l'ok al ricongiungimento progressivo dei genitori con i 3 figli, che ora si trovano in una casa famiglia. Gerardo De Vivo.
1: Un progressivo riavvicinamento dei minori ai genitori, nell'immediato rientri diurni nella casa di Palmoli, da ottobre per notti in famiglia nel fine settimana. L'obiettivo è che i ragazzi lascino definitivamente la casa famiglia dove sono da novembre per poter tornare a vivere insieme ai genitori. È un passo avanti significativo rispetto alla situazione attuale, commenta l'avvocato Pillon, legale della famiglia, ma non c'è ancora piena soddisfazione.
2: C'è stata, a nostro modo di vedere, una seria omissione della valutazione sulla condizioni di salute dei minori. Questo è quello che ci preoccupa di più. A causa del ritardo nella decisione è stato di fatto negato il diritto dei minori a trascorrere almeno qualche giorno di vacanza con mamma e papà.
1: Altro punto, non è stata stabilita la residenza dei minori, non si sa dove andranno a scuola.
2: Uno degli aspetti che ci preoccupa di questa ordinanza, cioè l'indeterminatezza.
1: Oggi una riunione tra il legale, la tutrice, la curatrice e il servizio di neuropsichiatria infantile per definire gli aspetti pratici del percorso, che sarà costantemente monitorato dai servizi sociali.
0: Monta la polemica sull'episodio di un 42enne bengalese gestore di un minimarket che, fermato per aver pesantemente importunato una 13enne, è stato scarcerato con obbligo di firma. L'uomo si sarebbe mostrato collaborativo e pentito nell'interrogatorio. Le immagini delle telecamere di sorveglianza, oltre a confermare il racconto della ragazzina, però lo mostrano intento a importunare un'altra cliente poco prima. La vicenda si è svolta a Torino, dove il Ministero della Giustizia ha disposto l'invio di ispettori. Tenuto conto dell'eccezionalità del caso e dell'allarme sociale cagionato, ha spiegato il ministro Nordio. Sport, inclusione e valori europei al centro di un fine settimana di eventi nella Tuscia. Dal 25 al 27 settembre Viterbo ospita un fitto calendario nell'ambito della Settimana Europea dello Sport 2026. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Viterbo apre le porte all'Europa con la mezza maratona che si inserisce nel più ampio contesto della Settimana Europea dello Sport 2026. Dal 25 al 27 settembre 2026 la Tuscia diventa uno spazio dedicato allo sport come diritto di ogni cittadino, con incontri ed eventi a tema promuovendo i valori della legalità e della solidarietà. Andrea Bodi, ministro dello sport.
4: Anche questo appuntamento di Viterbo, che ormai è giunto alla seconda edizione e evidentemente avrà anche una sua prospettiva, è il segno di un calendario ricco di appuntamenti che servono non soltanto come richiamo per gli aspetti competitivi, ma anche per lo sviluppo della promozione della cultura sportiva.
3: Il programma alterna panel su mobilità e fondi europei, intelligenza artificiale applicata allo sport, alimentazione nelle scuole, prevenzione della violenza e sport paralimpici. Chiara Frontini, sindaco di Viterbo.
5: Sì, bella settimana dello sport, è una grandissima occasione per far sì che sempre più giovani, e non soltanto giovani, si avvicinino oppure pratichino lo sport anche a livello agonistico.
0: Il glamour accende Venezia, dove è tutto pronto per il via alla 83esima mostra del cinema, che apre domani con una cerimonia condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas, in cui sarà consegnato il Leone d'Oro alla carriera a George Clooney. Fino al 12 settembre il festival porterà alla ribalta molto cinema italiano. Dei 20 film in concorso, ben 5 sono gli italiani. Tra questi spicca Succederà questa notte di Nanni Moretti, che torna in Laguna dopo 37 anni. Travolta la Bulgaria, la nazionale femminile di Julio Velasco ha inanellato la sesta vittoria in altrettante gare degli europei di volley. Domani a Brno le azzurre incrociano la Svezia per conquistare un posto nei quarti. Il servizio di Jenny De Gaetano.
6: Non può che essere la stricata d'oro la strada percorsa dalla nazionale di Julio Velasco. Al bando la scaramanzia, dopo l'oro olimpico e iridato in Europa, passa al triplete da leggenda. Ma il cammino, quello sì, è ancora lungo, finora un capolavoro. 6 gare, 6 vittorie e un solo set concesso alle avversarie. L'ultimo squillo in terra ceca, a Brno. Ieri 3-0 servito alla Bulgaria. Lascia passare per l'incrocio nei quarti di domani alle 19 contro la Svezia, guidata in campo dalla 27enne Isabel Hack, stella di Conegliano, e in panchina dall'italiano Lorenzo Micelli. Intanto godiamoci l'entusiasmo di Miriam Silla.
7: Sono felice, sono contenta. Noi non dobbiamo pensare a chi c'è dall'altra parte della rete, ovviamente è una componente, però il primo avversario siamo noi. Passa la volta e diciamo che sono entusiasta ma anche concentrata, non voglio esserlo troppo, diciamo.
6: Chi passa se la vedrà con la vincente di Polonia-Olanda. Intanto oggi Velasco ha risposto per le rime alle provocazioni del CT serbo Terzic, che ha parlato d'Italia fortunata e piena di sconosciute. Non ascoltiamo nemmeno la mamma, il sarcasmo del CT azzurro, figuriamoci lui.
0: Ed è tutto, buona serata.

Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 19 e 58 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: www.radiogibson.net 24 ore su 24, senza interruzioni. RadioGibson.net. Make a difference.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 20 e 17 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.
6: Tu cosa fai questa sera?

0: grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Stare con

sentirti mai più. Radio Gibson New Music. Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 20:35.
2: Tra poco su Radio Gibson.

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: ragazzi.
1: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 20 e 56 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson. Il tuo DNA. Tu mi fai credere all'impossibile. I più suonati.

0: più suonati.
1: Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gusta.
0: Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
0: Make a difference.
3: Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Make a difference.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una

0: DNA.
1: Radio Vixen
2: New Music.
1: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a

0: la graciosa, la vida es más sabrosa.
1: It's a remember. It's a remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Radio Reloj.
1: Toma, siamo già in diretta,
2: Buongiorno
3: Giulia.
2: Ti sento un po' assente.
3: No.
4: Sì, cioè, dimmelo allora.
3: Ragazzi, è sognorante in materia.
5: Infatti. Però.
1: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
5: In che senso?
6: Ma come andate? Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
1: Ho sbagliato qualche cosa.
5: Come mai?
1: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
7: Ciao ciao.
8: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
9: Radio Gibson.
8: Ora esatta.
9: Sono le 21 e 19 minuti.
8: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson. It's Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: www.radiogibson.net.
1: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
2: Groove Sensation,
1: il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
3: Tutto ad un fiato.
1: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
0: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
0: Sono le 21 e 40 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Nobody knows you're out of control, but I see a side behind a closed door.
4: Grandi successi uno dietro l'altro.
6: Come vorrei che questa canzone facesse di più per te.
4: Grandi successi uno dietro l'altro.
5: Sì.

0: della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20. Grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 22 e 4 minuti.

0: Radio Gibbs.
1: www.radiogibson.net. Musica fortissima.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse è solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Gibbs.
1: Radio Gibson, un viaggio continuo di musica non stop.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

to Remember. Hey to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 22 e 53 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Gibson Music. I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani.

volta che ho amato ho perso. Forse non sono stato onesto, questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto, un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò?

0: Silo. Ya tu sai, no hay más nada.
1: Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: to Remember.
1: Hey to Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 23 e 19 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson. Un viaggio continuo di musica.

0: Gibson.
1: Music. 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 23:43.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica

È appena passata la mezzanotte e Radio Gibson si affaccia al nuovo giorno con la musica d'amore più bella. Comincia Note d'amore.

0: about you.
1: Note d'amore. In un bacio saprai tutto quello che è stato taciuto.

0: Note d'amore. Hai un posto nel mio cuore che nessun altro potrebbe avere.
1: Prendimi così, con tutti i miei colori. Se vuoi

che cadono, crollano. Siamo legati insieme come catene. Parli piano e fingi che va tutto bene. Lo so,

0: notte d'amore è per noi innamorati.
1: La nostra relazione è qualche cosa di diverso. Non è per niente amore e non è forse neanche sesso. Ci limitiamo a vivere dentro nello stesso letto, un po' per abitudine o forse un po' anche per disperazione.